malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut ope misericordiae tue aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum